0: Womisa.
1: Ubasamanzani ngutsanisa utomi unene. Ndambi siyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Sabamanzani ngumati nisepo, loku uchila kuja, loku uchuwa ngunsokoni, nilo kudingole tete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.

0: O tempo passa e tudo vai mudar com lá, tolo, meus irmãos verdades, o Columba Angola. Kunene chikatle chitabe ku ramba mranza mngisetu kuwe ngisela longolo kwa kusangula automi gineni givi kufanila kuwe gikumeka luku hini magela manene. Yoko lahu iramba inakulori Victoria Sitoi kasi aitisela longolo kuwa chihunja cha magela manene akusikela akamatsolo lezo inakulori wahina watiro.
1: Mabela ni vutomi jinene. Nongo loko kuona utivaka ta makumele ya vutomi jinene hikola ka madela.
2: Majula amatapa kumbishana hambowa.
1: Dana indlela inene.